ho bata ntate Modimo a le patele serame sena se di o ntshwane ka ofela to my family nkgono le zika zo 11. Amen. Bathong leeto batsake gore ke lebine le sephela sena le santse le tshwere mantswe mongwe le moharato la Jesu le molemo wata ke ratang mo ga e fitlha e re a rata basamorati